0: fare la mossa.
1: Allora, mi dai la sì.
2: Meta 509, medical call, 6473 Lane, Cross Street, Kentwood Drive.
1: Allora, sì. Lane, Dunn Creek, Colony, Southern California. Sì, mi dai la sì.